0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Topic: A7's Kerncraft 400.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: people. Just one have fun. Radio Club.
1: ATB 9 p.m. ATB 9 p.m.

popolare, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo penso per i fatti suoi.

0: tra poco su Radio Club.
1: Jax Jones, Ring Ring.
2: Hello, you there?

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7:03.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata si presenta tranquilla ma ricca di possibilità creative. In amore procedete con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno. Una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove

0: esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro. La vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone. Le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale, la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dai vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative, l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: Clean Bandit.

0: sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Club Rewind. Dua Lipa, Be the One.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 20 agosto 2026 è il 232esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 20:03. I santi del giorno sono San Bernardo di Clairvaux e San Samuele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 agosto del 1960, a meno di una settimana dalla 17esima edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci. Il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Nel 2018 Greta Thunberg, ambientalista allora quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese. E nel 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il governo Conte 1, ultimo atto della crisi aperta l'8 agosto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 agosto del 2009, durante i mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena 4 giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri, 19 secondi e 19. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 agosto del 1976, in Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record di ascolti con uno share del 54%. Nel 1984 Gianna Nannini è ai vertici delle classifiche con Fotoromanza. E nel 1996 Francesco De Gregori rilascia l'album Prendere e Lasciare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Luciano De Crescenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1928 e scomparso a Roma il 18 luglio 2019. È stato uno scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano. Ricordiamo anche Carla Fracci, nata a Milano il 20 agosto 1936 e qui scomparsa il 27 maggio 2021. È universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del Novecento. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. Compie oggi 78 anni Robert Plant, cantante, musicista e compositore inglese tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme al chitarrista Jimmy Page, è stato voce anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock ed heavy metal. Compie 55 anni Rossella Brescia, ballerina, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. 60 candeline sulla torta del regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Genovese. E buon compleanno a Darisa, la cantautrice italiana, compie 44 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Lo stolto impreca contro gli dèi, mentre il saggio si procura un ombrello.
1: Radio Club. Falls in degrees.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP, 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità, il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma

0: ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
1: Rosalyn, Universe.

0: Radio Club.
1: Post Malone, what don't belong to me?

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
1: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine.
2: Tragedia sfiorata nel Riminese dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto. L'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
1: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello venuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
2: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the track.
0: Radio Club, Radio Club.
5: Anton Pars, Mickey Jady. Too Fast.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Club Rewind.
2: LSD. Thundercloud.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo a una truffa che può verificarsi in qualsiasi città. Il comando di polizia locale Valle Trompia segnala tentativi di raggiro ai danni delle gelaterie. Un uomo finge di aver trovato plastica in un gelato acquistato da un familiare, inscena un reclamo e chiede un risarcimento immediato davanti ai clienti. In alcuni casi ha ottenuto denaro. Chiunque abbia ricevuto telefonate o visite sospette è invitato a contattare la polizia locale o i carabinieri della propria città.
2: Crescono in tutta Italia le segnalazioni di truffe legate alle prenotazioni su Booking.com. I criminali inviano messaggi che sembrano provenire dalla struttura ricettiva, spesso tramite WhatsApp, SMS o chat interna, sostenendo che ci siano problemi con il pagamento o che sia necessario confermare la prenotazione. Il messaggio contiene un link che porta a una pagina fasulla, creata per rubare dati bancari e credenziali. Una volta inserite, i truffatori possono svuotare il conto in pochi minuti. Le associazioni dei consumatori parlano di un fenomeno in crescita, favorito anche da recenti violazioni di dati che avrebbero permesso ai criminali di rendere i messaggi credibili. Gli esperti raccomandano di non cliccare link esterni e di verificare ogni richiesta solo tramite l'app ufficiale, segnalando gli episodi alla polizia postale o alle forze dell'ordine della propria città.
1: Ora parliamo di una novità importante per chi viaggia in treno. Rete Ferroviaria Italiana ha eliminato l'obbligo di certificare subito la rinuncia al viaggio per ottenere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi superiori ai 60 minuti. La modifica arriva dopo il procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha accolto gli impegni presentati dalla società. Grazie a queste nuove misure viene chiuso il procedimento senza sanzioni e semplifica le procedure per i viaggiatori, che non dovranno più richiedere la certificazione immediata del disservizio per accedere al rimborso. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valutato positivamente gli interventi, ritenendoli utili a garantire maggiore tutela, trasparenza e un accesso più semplice ai diritti dei passeggeri.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: St. John Roses.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Con cautela e pronti a cogliere quei momenti che lasciano il segno, una nuova amicizia potrebbe sbocciare portando nuove esperienze nella vostra vita. Toro, vi attende una giornata piena di entusiasmo e dinamismo che è raro per chiunque. In amore ci sono novità interessanti, ma è importante non farsi prendere dal momento. Nel lavoro le vostre idee originali faranno la differenza. Gemelli, oggi cercate di investire nelle relazioni che vi danno sicurezza. Le connessioni profonde sono più vitali che mai. Nelle questioni professionali porterete avanti i progetti con determinazione e costanza. Cancro, la vostra naturale curiosità viene stimolata da qualche incontro interessante. Prestate attenzione ai dettagli nelle interazioni sentimentali. Potrebbero rivelare più di quanto sembri. Nel lavoro mantenete la mente aperta. Leone, le emozioni giocano un ruolo centrale oggi. Esprimete quello che provate senza riserve. Ciò rafforzerà i vostri legami. Nel mondo professionale, lasciate che l'intuito vi guidi verso le decisioni giuste. Vergine, siete al centro della scena oggi, pronti a guidare con esempio e dignità. Amici e collaboratori contano su di voi e in amore dimostrarsi aperti e affettuosi porterà a grandi benefici. Bilancia, l'organizzazione sapiente della giornata può creare un futuro più strutturato. Approfittate delle energie per mettere a posto ciò che è rimasto indietro, sia in termini lavorativi che di relazioni intime. Scorpione, la vostra abilità di mediare conflitti si rivelerà oggi preziosissima. In campo sentimentale, la ricerca dell'equilibrio è il fulcro delle vostre interazioni, mentre nel lavoro mantenete salde le vostre posizioni. Sagittario, le vostre emozioni vi conducono verso nuove avventure. L'amore si prospetta intenso e rigenerante. Nel contesto professionale, una nuova sfida potrebbe risvegliare il vostro spirito combattivo. Capricorno, oggi il vostro spirito affine a Indiana Jones vi porterà verso esperienze inaspettate. La sete di esplorazione porta a nuovi incontri e possibilità. Delle sorprese in amore illumineranno la vostra giornata. Acquario, la vostra capacità di sognare un futuro migliore vi porterà lontano. In campo relazionale, il desiderio di innovazione stimola la crescita personale e collettiva. L'ambito professionale offre spiragli di cambiamento. Pesci, lasciatevi guidare dai vostri sogni. Oggi c'è spazio per trasformare la fantasia in realtà. Fate attenzione a segnali sottili in amore, mentre nelle questioni lavorative l'intuizione può condurvi verso nuovi traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Amos Oz. Quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Clinginda, losing you.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Il pagante. Portofino.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
1: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
2: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
1: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
1: Il calciomercato. L'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Radio Club è Young Music, Young People.
6: Young Music, Young People.
5: Seguici sui social e taggaci! Ci sono anche le nostre GIF.
7: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Oggi la luce del mattino è morbida e serena, con un cielo tranquillo. Nel pomeriggio la variabilità resta gentile e senza fenomeni. La sera si chiude limpida, stabile e frizzante e si ritira con eleganza, lasciando un cielo che sembra lucidato a mano.
2: Radio Club.
3: Radio Club. Joe Jonas, Work It Out.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aima Faria col punteggio di 7-5-6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo tutto pronto per la Vuelta, che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà il via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club. Menu, jump.
3: You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
1: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi statunitensi, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
2: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
1: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Gli escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni, si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.
2: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
1: Il tennis: è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Haume e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Coboli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
0: Radio Club, Radio Club.
5: Albert Marzinotto. Rules.

0: scovate, scovate in gita, ovunque.
1: Esatto, e ogni volta che abbiamo ospiti a cena parte la solita lotteria. Questa bottiglia sarà ancora buona? Si abbinerà con il pesce o con la carne?
0: Sì, ma senza contare il rischio peggiore, cioè dimenticarsi una bottiglia pregiata in fondo ad un cassetto e riscoprirla dopo anni quando ormai è diventata aceto. Dai, che è successo a tutti.
1: Ma oggi possiamo trasformare lo smartphone in un vero e proprio sommelier personale per gestire la nostra collezione di casa.
0: Esattamente. La prima app insostituibile per gli amanti del vino si chiama proprio Vivino.
1: Basta inquadrare l'etichetta della bottiglia con la fotocamera e lei riconosce subito la cantina, l'annata, le note di gusto, il prezzo medio di mercato.
0: E con la funzione di catalogazione vi crea addirittura la vostra cantina digitale. Così sapete in ogni momento quante bottiglie avete a casa e soprattutto qual è il momento perfetto per stapparle prima che stiano scadendo.
1: E per chi ama le birre artigianali e le microbirrerie, l'app di riferimento è Untappd.
0: Scansionate la birra e lei vi mostra lo stile esatto, l'amaro Ibu e le recensioni degli appassionati di tutto il mondo.
1: Ma la vera magia della AI sta nell'abbinamento cibo-vino quando cuciniamo a casa per gli amici.
0: Sì, perché esistono app specializzati come Delectable e gli assistenti integrati di Sommelleria.
1: Potete inserire il menù della serata, ad esempio risotto ai funghi porcini, e l'app vi dice esattamente quale bottiglia della vostra cantina si sposa meglio con quel piatto.
0: Aspetta Chiara, e se siamo al ristorante ci troviamo davanti ad una carta dei vini infinita con nomi incomprensibili?
1: Fotografate la carta dei vini con Vivino. Lei vi evidenzia subito i migliori affari del menù per rapporto qualità-prezzo, evitandovi di scegliere a caso la bottiglia più cara.
0: Dai, ricapitoliamo quindi i nostri strumenti per la cantina di casa.
1: Vivino, per catalogare e abbinare i vini. Untappd, per il mondo delle birre artigianali. E Delectable, per scoprire i migliori abbinamenti a tavola.
0: Insomma, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche a conoscere meglio ciò che portiamo in tavola e a valorizzare un po' le eccellenze del nostro territorio.
1: Perché il buon vino e la buona birra non servono per farli snob, ma per accendere la convivialità e creare bei ricordi insieme alle persone che amiamo.
0: E allora testate le app, curate le vostre bottiglie, stappate con gioia con tutti i vostri amici e buon brindisi a tutti. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Club, Young Music, Young People.

0: FM News.
1: Parliamo ora del focolaio europeo di Salmonella Stanley, che tra novembre 2025 e giugno 2026 ha causato 106 casi confermati in 14 paesi tra Unione Europea e Regno Unito. Secondo la valutazione congiunta di EFSA ed ECDC, la fonte più probabile dell'infezione è rappresentata da prodotti a base di noodles aromatizzati della stessa marca, distribuiti in diversi paesi. Il focolaio ha colpito soprattutto bambini e giovani adulti, con almeno 49 ricoveri. Il ceppo è stato individuato in Germania e Lituania. Le autorità hanno avviato ritiri e richiami dei prodotti, ma la causa esatta non è ancora stata individuata. Possibili ulteriori casi sono attesi, anche perché questi alimenti hanno una lunga conservazione e potrebbero essere ancora presenti nelle dispense domestiche.
2: E ora cambiamo argomento e ci spostiamo su un tema completamente diverso. Vogliamo ricordare una storia che ha fatto il giro del mondo per la sua straordinaria intensità emotiva. Mama, una scimpanzé di 59 anni dello zoo di Burgers nei Paesi Bassi, è diventata un simbolo della straordinaria capacità emotiva e della memoria sociale dei primati. Negli ultimi giorni di vita, Mama si era isolata e aveva smesso di mangiare, ma quando Jan Van Hoof, primatologo ed ex direttore dello zoo, è andato a salutarla, è accaduto qualcosa di eccezionale. Dopo 40 anni, Mama lo ha riconosciuto subito. Lo ha abbracciato, gli ha sorriso e gli ha accarezzato il viso con una delicatezza che ha commosso il mondo. Pochi giorni dopo è morta. Il loro incontro è diventato una testimonianza potente del legame profondo che può nascere tra esseri umani e animali e della sensibilità che i primati sono in grado di esprimere anche nelle fasi finali della vita.
1: E ora passiamo alla truffa che sta colpendo diversi utenti in tutta Italia, le segnalazioni di truffe che sfruttano il nome Unicredit per svuotare i conti correnti delle vittime. Il meccanismo è ormai collaudato. Tutto parte da un SMS che segnala un presunto bonifico sospetto o un movimento non autorizzato. Il messaggio, inviato da numeri mobili comuni, invita a chiamare subito un numero di sicurezza per bloccare l'operazione. Quando la vittima richiama, risponde un finto operatore del servizio clienti Unicredit, con tono professionale e rassicurante. A quel punto il truffatore chiede codici, credenziali o autorizzazioni, sostenendo che servano per annullare la transazione. In realtà, li usa per svuotare il conto reale. In alcuni casi i criminali utilizzano anche la tecnica dello spoofing, facendo apparire sul display il numero ufficiale della banca. Le segnalazioni mostrano che gli SMS arrivano anche a persone che non sono clienti Unicredit, segno che i truffatori utilizzano database generici e inviano messaggi a tappeto, sperando di colpire qualcuno realmente correntista.
0: FM News. Radio Club. Radio Club.
3: Lady Gaga, Disease.

0: sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
1: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
2: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
1: Prosegue l'inchiesta sull'attentato Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
2: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
1: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Sempre e ovunque Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers,
2: quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Radio Club.
13: Tate McRae, Exes.

0: le news.
1: Oggi la luce del mattino è morbida e serena, con un cielo tranquillo. Nel pomeriggio la variabilità resta gentile e senza fenomeni. La sera si chiude limpida, stabile e frizzante e si ritira con eleganza, lasciando un cielo che sembra lucidato a mano.
0: Club Rewind.
2: Lost frequencies. Reality.
3: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo Novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro Novecento, opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Bob Sinclair, I Believe.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Teddy Swims, Guilty.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 13 morti e oltre 30 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.
1: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target USA in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi americane, asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa però la NATO.
2: Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso e dalla compagnia di Trapani.
1: Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali 4 custodi che erano in servizio al Museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU attualmente in ferie che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà inoltre avviato un procedimento disciplinare dopo che il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana avrà ricevuto la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Il procedimento potrebbe portare anche al licenziamento.
2: Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata. Sabato, dato l'aumento del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Intanto però, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, la benzina supera quota 2 euro al litro.
1: Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Calcio d'inizio alle 20:30. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Alesso.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo a una truffa che può verificarsi in qualsiasi città. Il comando di polizia locale Valle Trompia segnala tentativi di raggiro ai danni delle gelaterie. Un uomo finge di aver trovato plastica in un gelato acquistato da un familiare, inscena un reclamo e chiede un risarcimento immediato davanti ai clienti. In alcuni casi ha ottenuto denaro. Chiunque abbia ricevuto telefonate o visite sospette è invitato a contattare la polizia locale o i carabinieri della propria città.
2: Crescono in tutta Italia le segnalazioni di truffe legate alle prenotazioni su Booking.com. I criminali inviano messaggi che sembrano provenire dalla struttura ricettiva, spesso tramite WhatsApp, SMS o chat interna, sostenendo che ci siano problemi con il pagamento o che sia necessario confermare la prenotazione. Il messaggio contiene un link che porta a una pagina fasulla, creata per rubare dati bancari e credenziali. Una volta inserite, i truffatori possono svuotare il conto in pochi minuti. Le associazioni dei consumatori parlano di un fenomeno in crescita, favorito anche da recenti violazioni di dati che avrebbero permesso ai criminali di rendere i messaggi credibili. Gli esperti raccomandano di non cliccare link esterni e di verificare ogni richiesta solo tramite l'app ufficiale, segnalando gli episodi alla polizia postale o alle forze dell'ordine della propria città.
1: Ora parliamo di una novità importante per chi viaggia in treno. Rete Ferroviaria Italiana ha eliminato l'obbligo di certificare subito la rinuncia al viaggio per ottenere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi superiori ai 60 minuti. La modifica arriva dopo il procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha accolto gli impegni presentati dalla società. Grazie a queste nuove misure viene chiuso il procedimento senza sanzioni e semplifica le procedure per i viaggiatori, che non dovranno più richiedere la certificazione immediata del disservizio per accedere al rimborso. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valutato positivamente gli interventi, ritenendoli utili a garantire maggiore tutela, trasparenza e un accesso più semplice ai diritti dei passeggeri.
0: FM News
3: Radio Club.
4: Pharrell Williams, Piece by Piece.

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
1: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta la AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
2: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
1: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
2: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
1: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Assim, per un posto in semifinale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: dodicesimo appuntamento stagionale. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato e Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, col giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio è sempre più vicina a Suta, lo in prestito dall'Ajax. Esordio in Conference League intanto per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardzic e Gaetano. A Bergamo i fari sono puntati anche sulla sicurezza, visto che in città sono attesi circa 1000 tifosi israeliani. Ottava giornata di tennis oggi al Masters 1000 di Cincinnati, coi quarti di finale. L'attesa è tutta per il match tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto al termine di una partita infinita. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Odar di Cobolli, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il trentesimo successo in questo 2026 per l'azzurro, al suo 19° quarto livello ATP, il secondo in un 1000. Un solo precedente con lo statunitense, sempre a Cincy, a favore di Flavio. Ciclismo: sabato inizia l'edizione numero 81 della Vuelta, l'ultimo grande giro stagionale. Occhi puntati su Tadej Pogacar, la seconda partecipazione dopo quella da neoprofessionista nel 2019. È il grande favorito dopo il netto successo al Tour de France. In caso di nuovo trionfo diventerebbe il nono corridore nella storia a completare la tripla corona. Senza Vingegaard i suoi primi avversari potrebbero essere Roglic e Kuss, ma attenzione anche a Felix Gall, secondo l'ultimo Giro d'Italia, e a Richard Carapaz, protagonista nell'ultima settimana del Tour. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club. Mauro Picotto, Komodo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Tommy Cash. Espresso macchiato.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova pesante offensiva russa sull'Ucraina. La scorsa notte Mosca ha lanciato 168 droni, almeno 46 missili, colpendo Kiev e altre aree del paese. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 15 morti, con decine di feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. L'attacco ha fatto scattare l'allerta anche nei paesi NATO confinanti. La Polonia ha mobilitato i caccia, mentre un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, precipitando in una zona disabitata.
1: La cronaca: si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, il traffico aumenterà già da domani con bollino rosso venerdì sera e sabato mattina. Le maggiori criticità sono attese tra domenica e lunedì, quando cresceranno i rientri dalle località di vacanza verso le grandi città. Lunedì 24 agosto sarà bollino rosso al mattino, mentre la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
2: E a Messina, sviluppi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. La regione Sicilia ha trasferito ad altri incarichi i quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto al museo a Cascina, dove è stato messo a segno il colpo. Per loro è stato avviato un procedimento disciplinare che potrebbe portare anche al licenziamento. Secondo quanto emerso, gli addetti non avrebbero immediatamente allertato le forze dell'ordine e uno di loro avrebbe disattivato il sistema d'allarme, ritenendolo un falso allarme. Intanto proseguono le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare le opere rubate.
1: Economia: nuova impennata dei carburanti. La benzina Self supera la soglia dei 2 euro al litro, raggiungendo una media nazionale di 2 euro e 2 millesimi, il livello più alto da settembre 2023. Continua a salire anche il gasolio, arrivato a 2 euro e 116 al litro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2 euro e 19. I consumatori chiedono al governo un nuovo intervento sulle accise.
2: Maltempo in arrivo sul centro-nord. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni. Attese piogge intense, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Disagi già segnalati in Liguria. Un fulmine ha colpito un treno Freccia Rossa diretto a Roma, costretto a fermarsi. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Piogge intense e allagamenti tra Chiavari e Lavagna, con ritardi ferroviari fino a 80 minuti sulla linea Genova-La Spezia. Disagi anche nel Vicentino. Secondo le previsioni, l'instabilità proseguirà anche domani, prima di un graduale miglioramento nel fine settimana.
1: Siamo al calcio. Massima allerta a Bergamo per Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.
6: Cat Dealers. Rewind. When I

0: RM News.
1: Parliamo ora del focolaio europeo di Salmonella Stanley, che tra novembre 2025 e giugno 2026 ha causato 106 casi confermati in 14 paesi tra Unione Europea e Regno Unito. Secondo la valutazione congiunta di EFSA e CDC, la fonte più probabile dell'infezione è rappresentata da prodotti a base di noodles aromatizzati della stessa marca, distribuiti in diversi paesi. Il focolaio ha colpito soprattutto bambini e giovani adulti, con almeno 49 ricoveri. Il ceppo è stato individuato in Germania e Lituania. Le autorità hanno avviato ritiri e richiami dei prodotti, ma la causa esatta non è ancora stata individuata. Possibili ulteriori casi sono attesi, anche perché questi alimenti hanno una lunga conservazione e potrebbero essere ancora presenti nelle dispense domestiche.
2: E ora cambiamo argomento e ci spostiamo su un tema completamente diverso. Vogliamo ricordare una storia che ha fatto il giro del mondo per la sua straordinaria intensità emotiva. Mama, una scimpanzé di 59 anni dello zoo di Burgers nei Paesi Bassi, è diventata un simbolo della straordinaria capacità emotiva e della memoria sociale dei primati. Negli ultimi giorni di vita, Mama si era isolata e aveva smesso di mangiare, ma quando Jan Van Hoof, primatologo ed ex direttore dello zoo, è andato a salutarla, è accaduto qualcosa di eccezionale. Dopo 40 anni, Mama lo ha riconosciuto subito. Lo ha abbracciato, gli ha sorriso e gli ha accarezzato il viso con una delicatezza che ha commosso il mondo. Pochi giorni dopo è morta. Il loro incontro è diventato una testimonianza potente del legame profondo che può nascere tra esseri umani e animali, e della sensibilità che i primati sono in grado di esprimere anche nelle fasi finali della vita.
1: E ora passiamo alla truffa che sta colpendo diversi utenti in tutta Italia, le segnalazioni di truffe che sfruttano il nome Unicredit per svuotare i conti correnti delle vittime. Il meccanismo è ormai collaudato. Tutto parte da un SMS che segnala un presunto bonifico sospetto o un movimento non autorizzato. Il messaggio, inviato da numeri mobili comuni, invita a chiamare subito un numero di sicurezza per bloccare l'operazione. Quando la vittima richiama, risponde un finto operatore del servizio clienti Unicredit, con tono professionale e rassicurante. A quel punto il truffatore chiede codici, credenziali o autorizzazioni, sostenendo che servano per annullare la transazione. In realtà, li usa per svuotare il conto reale. In alcuni casi i criminali utilizzano anche la tecnica dello spoofing, facendo apparire sul display il numero ufficiale della banca. Le segnalazioni mostrano che gli SMS arrivano anche a persone che non sono clienti Unicredit, segno che i truffatori utilizzano database generici e inviano messaggi a tappeto, sperando di colpire qualcuno realmente correntista.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: Radio Club.
5: Swedish House Mafia, Alicia Keys. Finally.

0: Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Radio Club. Gwen Stefani, Anderson Paak, Hello World. Hello.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Paul Wolford, Looking for Me.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la situazione in Medio Oriente, nuova stretta degli Stati Uniti contro l'Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica senza precedenti con un forte inasprimento delle sanzioni dopo il mancato accordo con Teheran. Nel mirino potrebbero finire anche banche straniere e raffinerie che acquistano petrolio iraniano. Dura la replica dei Pasdaran che avvertono in caso di nuova escalation militare l'Iran è pronto a utilizzare armi ancora più distruttive.
1: Nuovo appello di Papa Leone XIV contro la guerra. Nel messaggio per la giornata della cura del creato, il pontefice definisce i conflitti un fallimento non solo politico, ma anche morale e spirituale, perché negano il rispetto della vita e della terra. Per costruire la pace, sottolinea il Papa, non servono armi, ma dialogo, giustizia, misericordia, comprensione e cura. Un richiamo a superare la logica della forza e a scegliere la strada della pace.
2: Per la cronaca, paura in un cantiere edile ad Ancona, dove 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato i vapori di un prodotto solvente utilizzato per la sverniciatura. 2 lavoratori hanno perso conoscenza e sono stati trasportati all'ospedale Torrette, dove sono arrivati già coscienti. Gli altri 3 sono rimasti in osservazione per accertamenti. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'AST.
1: Economia, giornata decisiva per Monte dei Paschi di Siena. È in corso il consiglio di amministrazione chiamato a valutare le strategie per contrastare l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo. Sul tavolo ci sono 2 possibili operazioni, un'offerta su Banco BPM oppure su Banca Generali, che potrebbe coinvolgere anche la partecipazione del 13,2% detenuta in Generali. Tra le ipotesi allo studio dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, anche la distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,16 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Siamo allo sport, giornata intensa sul fronte calciomercato. L'Inter ha chiuso per Curtis Jones, accordo raggiunto con il Liverpool, con il centrocampista inglese atteso a Milano per visite mediche e firma. E Napoli segue Gabriel Jesus, mentre la Juventus punta su Zirkzee e Kessié, ma prima dovrà completare alcune cessioni. Salta invece l'arrivo di Bamba Dieng alla Lazio. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche e la club biancoceleste dovrà cercare un'altra soluzione per l'attacco.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Young Music, Young People, Radio Club.
12: Emma, arriverà l'amore.

0: la playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zheng, segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio, esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardžić e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milan ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Club, Joe Jonas, DNC, Work It Out.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump annuncia una guerra economica devastante contro Teheran con un ulteriore inasprimento delle sanzioni. Dura la risposta iraniana, i Pasdaran avvertono che in caso di ripresa degli scontri utilizzeranno armi più precise e distruttive. La tensione spinge intanto al rialzo i mercati energetici, con il gas europeo sopra i 65 euro al megawattora.
1: E continua la corsa del petrolio spinta proprio dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. E la WTI sale ad oltre 88 dollari al barile, mentre il Brent supera quota 94 dollari. I rincari si fanno sentire anche alla pompa. In Italia la benzina self supera i 2 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, dove il diesel sfiora 2,19 euro al litro, proprio alla vigilia del weekend di controesodo.
2: E si intensifica il controesodo estivo sulle strade e autostrade italiane. Secondo Viabilità Italia, domani, venerdì 21 agosto, è previsto bollino rosso in serata, mentre sabato 22 il traffico sarà particolarmente intenso al mattino. I rientri dalle località di vacanza aumenteranno soprattutto tra domenica e lunedì in direzione delle grandi città. Lunedì 24 agosto sarà ancora bollino rosso al mattino. Al momento non sono previste giornate da bollino nero.
1: È stato fermato per attentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, sarebbe finito volontariamente con l'auto nel porto, mentre a bordo c'era la moglie di 44 anni. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe accelerato dirigendo la vettura verso il mare. La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo e incapace di nuotare, è riuscita ad uscire dal lunotto posteriore ed è stata salvata con l'aiuto di alcuni passanti. Il marito si era invece allontanato ed è stato rintracciato in serata. La notte precedente era stato arrestato dopo una lite familiare.
2: Meteo, forte maltempo sul centro-nord per il passaggio di una perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. In Liguria sono stati registrati quasi 40.000 fulmini, circa 20.000 soltanto nell'area di Genova. Disagi anche in Veneto, mentre in Trentino le condizioni meteo hanno reso particolarmente difficili diversi interventi del soccorso alpino.
1: Siamo allo sport e il calcio, riflettori sulla Conference League. Questa sera, nell'andata dei playoff, debutta la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che a Bergamo ospita l'Hapoel Tel Aviv. Tra i nerazzurri saranno a disposizione Anora e De Ketelaar, tenuti a riposo precauzionale. In palio un risultato importante in vista della gara di ritorno e dell'accesso alla fase principale della competizione.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
5: Gabri Ponte. Electro Music is back.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con gli europei di nuoto di Parigi, con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, dietro alla Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive. L'ultima giornata in vasca è un trionfo azzurro. Simona Quadarella trova il terzo oro totale dopo i successi negli 800 stile libero e nei 1500 stile libero. Vince anche nei 400, sempre stile libero. Argento per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso. Benedetta Pilato vede invece sfumare l'oro per un centesimo. L'azzurra è comunque medaglia d'argento nei 50 rana col tempo di 29 secondi e 94 centesimi. Argento anche per la staffetta 4x100 mista maschile e femminile. Atletica, anche qui l'Italia può sorridere a pieno perché c'è il primo posto nel medagliere con 22 medaglie complessive, ovvero 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, e proprio davanti alla Gran Bretagna, seconda. L'ultima giornata è altrettanto strepitosa, Larissa Iapichino vince con la misura di 7 metri la finale del salto in lungo donne, conquistando la medaglia d'oro. Oro anche per la staffetta 4x400 italiana maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, con il tempo di 2 minuti e 59 centesimi. Per le donne invece bronzo, sempre nella 4x400, Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro chiudono in terza posizione con il tempo di 3 minuti e 23 secondi. Cambiamo argomento, calcio, Coppa Italia, brutta caduta per la Lazio di Gattuso che al primo turno è già fuori, eliminata dal Mantova per 2-0 ad una settimana dall'inizio del campionato. Passano il turno Frosinone e Genoa rispettivamente contro Juve Stabia ed Ascoli per 4-1. Anche il Toro avanti 1-0 alla Carrarese, stesso risultato per l'Udinese con il Padova. Bene anche il Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina, così come Catanzaro, Venezia e Verona. E chiudiamo con il calciomercato, la Juventus sembrerebbe aver risolto il nodo portiere, ruolo che potrebbe spettare a Guglielmo Vicario. Dopo il tentativo per Martinez, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di virare definitivamente sul portiere del Tottenham, con il quale avrebbe già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura a breve. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
1: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
2: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
1: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con un traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
2: Meteo: l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro nord con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A Ventimiglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
1: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5 e 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. Young Music, Young People.
1: Lorenzo Giovanotti Cherubini. Tensione evolutiva.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 18 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
1: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
2: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivi nel Mar Nero.
1: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
2: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
1: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Black Eyed Peas, Shakira. Girl Like Me.

0: RM News.
1: Ed ora passiamo a una truffa che può verificarsi in qualsiasi città. Il comando di polizia locale Valle Trompia segnala tentativi di raggiro ai danni delle gelaterie. Un uomo finge di aver trovato plastica in un gelato acquistato da un familiare, inscena un reclamo e chiede un risarcimento immediato davanti ai clienti. In alcuni casi ha ottenuto denaro. Chiunque abbia ricevuto telefonate o visite sospette è invitato a contattare la polizia locale o i carabinieri della propria città.
2: Crescono in tutta Italia le segnalazioni di truffe legate alle prenotazioni su Booking.com. I criminali inviano messaggi che sembrano provenire dalla struttura ricettiva, spesso tramite WhatsApp, SMS o chat interna, sostenendo che ci siano problemi con il pagamento o che sia necessario confermare la prenotazione. Il messaggio contiene un link che porta a una pagina fasulla, creata per rubare dati bancari e credenziali. Una volta inserite, i truffatori possono svuotare il conto in pochi minuti. Le associazioni dei consumatori parlano di un fenomeno in crescita, favorito anche da recenti violazioni di dati che avrebbero permesso ai criminali di rendere i messaggi credibili. Gli esperti raccomandano di non cliccare link esterni e di verificare ogni richiesta solo tramite l'app ufficiale, segnalando gli episodi alla polizia postale o alle forze dell'ordine della propria città.
1: Ora parliamo di una novità importante per chi viaggia in treno. Rete Ferroviaria Italiana ha eliminato l'obbligo di certificare subito la rinuncia al viaggio per ottenere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi superiori ai 60 minuti. La modifica arriva dopo il procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha accolto gli impegni presentati dalla società. Grazie a queste nuove misure viene chiuso il procedimento senza sanzioni e semplifica le procedure per i viaggiatori, che non dovranno più richiedere la certificazione immediata del disservizio per accedere al rimborso. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha valutato positivamente gli interventi, ritenendoli utili a garantire maggiore tutela, trasparenza e un accesso più semplice ai diritti dei passeggeri.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Radio Club.
6: Justin Bieber. Friends.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. È bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria. Ancora in due set, come già nei turni precedenti, contro Altmaier e Zheng. Segno di una condizione netto miglioramento anche in proiezione degli US Open. Un match robusto dell'azzurro numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove venerdì troverà Francis Tiafoe. Sei precedenti con l'americano in perfetto equilibrio 3-3, l'ultimo nel 2025 ai quarti del Roland Garros. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul. Reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6-7-6-6-4 al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Il calcio esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera alle 20:30 sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza. E sul fronte calciomercato, dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. Il Liverpool ha accettato l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione. Incedibile invece Lautaro Martinez, nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Barcellona. In casa Milano ufficiale l'arrivo di Diego Moreira, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. La Lazio ha definito l'operazione per Josip Šutalo, nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso. E la centrale croato classe 2000 arriva dall'Ajax con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 con il team di Milton Keynes. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Merck and Cremant. You and you.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
1: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
2: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
1: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. Il rialzo è invece petrolio e gas, con il Brent sopra i 94 dollari al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
2: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
1: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club, Young Music, Young People.
13: Gigi Soriani, e tu davanti a me.

0: Venerdì 21 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Riciclo creativo. I legni levigati dal mare possono trasformarsi in preziosi oggetti d'arredo grazie al riciclo. Raccolti sulle spiagge diventano materiali ideali per realizzare lampade, lampadari, cornici, centro tavola, sculture, quadri decorativi e persino portagioielli. Oltre a dare una seconda vita a materiali naturali restituiti dall'acqua, queste creazioni permettono di arredare la casa in modo originale e sostenibile. Il fai da te rappresenta un esempio concreto di economia circolare, capace di unire creatività, recupero e rispetto per l'ambiente. Consigli green: per evitare sprechi d'acqua in giardino è importante adottare alcune strategie. Annaffiare nelle ore più fresche, al mattino presto, dopo il tramonto, per limitare l'evaporazione. Raccogliere l'acqua piovana o quella usata per lavare frutta e verdura. Preferire sistemi di irrigazione a goccia che distribuiscono l'acqua in modo più efficiente. Gli esperti consigliano anche di evitare eccessi d'acqua, adattando l'irrigazione alle reali esigenze delle piante e controllando eventuali perdite. Piccoli accorgimenti che consentono di mantenere verde il giardino, riducendo i consumi, i costi in bolletta e l'impatto sull'ambiente. Biodiversità. La pesca dei ricci di mare è soggetta a rigide limitazioni per proteggere una specie fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi marini. In molte aree del nostro paese e in alcuni periodi dell'anno come l'estate, la raccolta è vietata per consentire la riproduzione e il ripopolamento dei fondali. I ricci svolgono un ruolo davvero importante nel mantenere in equilibrio la vegetazione marina e la biodiversità costiera. La Sardegna, ad esempio, ha introdotto periodi di fermo prolungati proprio per favorire il recupero delle popolazioni naturali. Animali, pulci, zecche, zanzare, parassiti possono provocare non solo fastidi ma anche malattie più serie ai nostri amici a quattro zampe. Dunque in estate è davvero importante controllare il mantello dell'animale, soprattutto se fa passeggiate in prati, boschi e aree verdi. Gli esperti consigliano gli antiparassitari e poi di mantenere puliti gli ambienti. Anche alcune sostanze naturali, come lavanda, cedro, rosmarino e timo, possono contribuire a tenere lontani gli insetti. E questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Lab Rewind.
1: Sabrina Carpenter, Taste. Oh, I live quiet.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
1: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
2: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
1: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. Il rialzo è invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
2: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
1: Lo sport, il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Top Talk PS1 Drive.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Emoti Man, non sono un santo.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Fun. Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

Come fai? Come fai? Passi, passi e neanche mi saluti. Ma non è possibile, perché comunque c'è un filo rosso che ci unisce, un filo rosso davvero importante perché ci lega e c'è poco da fare. Bentrovati, questo è Wall DJ, io sono Max Martinello.

Estate inoltrata e qui insomma sì fa sempre caldo, temperatura ancora in aumento, però devo dire la verità, oggi veramente è successo un gran casino in Liguria, tuoni a non finire, è successo su un treno, è successo sugli alberi, meno male che non ha preso nessuno, insomma comunque finché la situazione è gestibile ben venga, poi si sa, arrivano sti temporali improvvisi per dire oh preparatevi che l'estate è finita, e allora beh speriamo sempre di uscirne almeno non con le ossa rotte, no? Cioè, nel senso che ci passano e poi insomma si riprende tutto quello che c'è da riprendere, cioè la nostra quotidianità, in questo caso la nostra serata, quella di Wolf, quella di questo 20 di agosto 2026, che insomma vede davvero un bel po' di musica in diretta qui con Max Martinelli dal profondo sud, dalla bellissima fantastica Tropea in Calabria, per tutta l'Italia e per tutte le isole Canarie. Salutiamo anche gli amici di Malta, salutiamo gli amici che ci ascoltano anche da Toronto. Ciao a tutti, bentrovati. Oh, ma quanta bella musica! A proposito, andiamo al mare, vi porto in Sardegna. E come no, che se vi porto in Sardegna, vi porto ad Alghero, dai miei amici, dallo zio Peter, da questa bellissima band insieme a KJ Freak, che ha curato questa Alghero di Giuni Russo. Ci fa così.

forse è meglio. Alghero, un vecchio pezzo di Giulio Russo ripreso da KJ Freak, da Mario Ana a fare il supervisore, grande amico, ciao Mario, veramente uno zio Peter fantastico per questa bella versione estate 2026 di Giulio Russo. Alghero, saluto gli amici di Alghero, di tutta la fantastica Sardegna. Oh, che belle spiagge in Sardegna, dai, vamos, vamos. Allora, si parla di cosa? Di

I fatti vostri, vogliamo sapere cos'è e qual è soprattutto il vostro antistress. Ci mandate qualche vocale? Dai, diventate dei nostri, così insomma sappiamo cosa avete da raccontarci. Il numero 351 70 20 001. Ecco, qual è il vostro antistress? Ah, sì, giusto, anche fare l'esibizionista può essere un modo per essere antistressati, cioè ti passa tutto perché comunque hai messo su il pantaloncino da 1500 euro, hai messo su la camicia. Cioè ognuno c'ha il suo antistress, il suo modo di essere antistressato. Oh, che bella versione! Mi sembra Sinclair sotto? No, c'è invece questa versione carina, molto simpatica di Annalisa. Esibizionista, bentrovati Wolf, io sono Max Martinelli.

Annalisa, esibizionista, Walt DJ. Un saluto ad Antonella che ci ascolta dalle più belle spiagge delle Isole Canarie. Salutiamo gli amici veramente fantastici e sempre affezionati. Buonasera anche a Giulio che ci ascolta da Palermo. Ma che bello sapere che ci siete. Messina, Taormina, ma che bel posto. Dai ragazzi, grazie davvero. Da Roma città ci sono ancora Giuseppe e Giulia. Grazie ancora ragazzi per stare con noi. Buonasera Maria Rosa, bentrovata. Non so Giovanni che fine ha fatto. Oh, ragazzi, in vacanza. Se la gode, fa bene. È giusto così, insomma. Io mi ero ripromesso proprio di non staccare perché volevo stare con voi anche durante l'estate, visto che comunque il giovedì per me, ecco l'antistress, il mio vero antistress, è la radio. È questa la verità. Quindi anche quando sei stanco, quando sei veramente provato,

0: comunicare, la comunicazione è qualcosa di importante, almeno per quello che mi riguarda. Invece io volevo sapere proprio i fatti vostri e sapere cosa magari vi rende così antistressanti o antistressati, saperlo è importante. Quindi voi fate una cosa, mandate i vostri vocali al 351 70 20 001. Ciao Salvatore, grazie per essere dei nostri. Sì, ma come non te la mando? Ma certo, bella quella versione di Annalisa. Allora, Gennaro, ciao da Napoli, Gennaro e Salvatore, ragazzi, grazie davvero, è bello sapere che... Comandante, allora, l'antistress come va?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max,
0: caro comandante.
1: Antistress, ce ne sarebbero.
0: Dai.
1: In questa vita molto stressante, poi anche il caldo quest'anno ci ha stressato molto, perché dobbiamo capire anche che i cambiamenti climatici influiscono nello stress delle persone. Ma sicuramente, guarda, io poi faccio un lavoro, sono sempre in contatto con la gente, quindi sotto stress sempre. Niente, il miglior antistress è la forza del pensiero, il sapersi isolare, saper gestire. Noi facciamo anche corsi comunque per questo, che la forza del pensiero tu puoi fare, puoi scalare le montagne, e tra cui anche quella dello stress. E poi dopo la devi accompagnare con qualcosa, tipo un buon libro, un buon film. Ma a me personalmente mi aiuta molto a superare lo stress anche lo star soli in divano, isolarmi un po' dal mondo. E questo qua è utile come antistress,
0: veramente. Ma lei è stato davvero molto, molto, molto delucidante, questa è la verità. Complimenti, complimenti. E c'è anche qualcosa che si studia, no? Per saper star bene ed essere meno stressati di quanto la vita ogni giorno magari ti possa regalare come stress. Quindi fate così, voi raccontateci la vostra, perché è importante sapere cosa ognuno di noi, come ognuno di noi combatte questa forma di stress. 351 70 20 001. Oh Gianni, tu come la combatti? Fammi capire, no, perché è carina sta cosa. No, c'è Gianni, questo mio caro amico, caro artista, che la combatte facendo sta cosa che non ho capito bene, però è una bella... Allora, facciamo sentire qualche strofa di sta canzone, dai. Ma giusto qualche strofa, giusto per capire, ecco, facendo questo sport che lui definisce fichi fichi, lui definisce così, allora ti

pacchi con... Eh sì, un modo giusto per far passare lo stress è proprio... ascoltiamola tutta poi sta canzone di Johnny Drudy, che comunque ti può anche insegnare decisamente la strada per la via maestra, che poi può portare a un momento di sapersi divertire. E ce l'insegna anche questo grande personaggio internazionale che si chiama Bad Bunny. L'abbiamo visto anche nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali in USA, Mexico. A noi ci

fino a mezzanotte c'è di sicuro tanta bella musica qui a Wall DJ, tutto live. Ciao, sono Max Martinelli. E qui c'è musica non solo per i più belli, anche quelli meno belli, anche quelli super belli, un po' per tutti, tutti i gusti che beh, fanno parte, tipo la gelateria, no? Come vi piace il gelato del Martin? Cioè, c'è la nocciola, c'è cioccolata imbottita, ma come la volete? Dai, come? Qualsiasi gusto. 351 7020 001, cos'è? Qual è il vostro antidepressivo, antistressante? 351 7020 001, mandate il vostro vocale. Intanto Bundabash, Eiffel 65, Heaven.

0: The Wolf DJ?
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Grazie Marco, grazie Marco. Oh, Marco Corona, grande amico. I Marchini, altro top player. E fatemi salutare, insomma, tutti gli amici. Maria Rosa ancora, buonasera Francesco della Sardegna. Ciao, ciao Vale, ben trovate anche a te. Ma che bello sapere che c'è anche Alessandro dalla Svizzera. Oh, ma quanti cari amici che si fanno sentire al 35. A proposito, tra una settimana cambieremo ufficialmente sto numero di telefono. Ecco, quindi un numero WhatsApp nuovo per Wolf DJ. Ho giocato col 2 e ce l'ho. E non è semplice, eh. Cioè, se vai sul sito di una compagnia famosa, no? Cioè, non tutti ti fanno scegliere il numero di telefono. Però una in particolare ti dà la possibilità, ti mette 4 cifre e lì tu devi cercare di capire la combinazione del numero che più ti piace e più farlo e renderlo più accessibile, no? Per anche la memoria, per ecco, io ci ho messo 20 minuti, però ho giocato col 2 e mi è andata davvero bene. Beh, poi vi comunicherò il nuovo numero WhatsApp di Wolf DJ che ci accompagnerà poi dalla prossima settimana in avanti. Nel frattempo, beh, fate buon viaggio anche agli amici che da Cagliari si stanno spostando verso i posti proprio più belli della Sardegna. Grazie, grazie per i vostri messaggi. 351 7020 001 Wolf DJ. Wolf DJ sei tu, insomma, sto modo per stare bene senza tutto sto stress. Qual è? Adri, allora, qual è?
2: Il mio antistress è Chicca, la mia cagnolina, che mi fa tante coccole.
0: Dai, dai, che carina, che carina. La musica che torna con Colapesce di Martino. Ecco, questo è un antistress musicale. Vi invito ad alzare il volume e godervi sta canzone che è rimasta indelebile. Proprio come uscita è sempre lì. Bella, tonica, regalare grandi emozioni. Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Sentito che bel lupo che abbiamo qui a Wolf DJ. Oh, ma come no, come no. Grazie ancora. Sì, ma grazie dei vostri messaggi. Vale, allora, per antistress di cosa parliamo? A proposito, no, fatemi salutare anche Silvia Dini, il brontolo, Maurillo con Oh My Day, Silvia. E poi c'è anche questo furgoncino bel degli amici dei DJ On The Space, che stasera sono rimasti praticamente insabbiati su una duna e avremo modo di capire cosa hanno combinato. Poi c'è alle 23 l'appuntamento con la musica emergente di un certo spessore con Stefano Manenti, che è un grande amico e, tra le altre cose, devo dire la verità, ha una voce molto simile a quella di Renato, Renato Zero, dico, però in questa canzone non è più Stefano che Renato, ecco, quindi c'è un po' di curiosità per andare a sentire il nuovo singolo di Stefano Manenti, che è Baciami. Qual è il vostro antistress e il tema della serata? Vediamo un po' se riesco a recuperare i vostri messaggi che arrivano con più. Dai, Maria Rosa, facci sentire l'antistress, dai.
2: Ciao Max, sono Maria Rosa, buonasera a tutti. Dai. Ma guarda, il mio antistress direi che è preventivo, perché ho promesso a me stessa di non farmi più stressare da niente e da nessuno. Oh, ciao, buona serata.
1: Questa è una cosa che l'imposizione, poi, no? Dici, no, a me, guarda, non mi deve più stressare nulla e devo essere più forte. Questa è un po' come la forza di togliersi qualsiasi vizio, no? Anche il vizio del fumo, ad esempio. Alessandro, che dice a quest'ora? Vediamo un po'.
3: Il mio antistress, beh, la musica, naturalmente.
1: Bravo, Ale, la musica, si fa così, dai, si fa così. Alziamo un po' i BPM, vogliamo in discoteca, nei migliori club.

DJ che vi tiene compagno, io con Max Martinelli qui in diretta su questa radio fantastica che suona sempre, sempre, sempre, comunque. Oh, allora parliamo di antistress. Il mio amico Francesco mi dice: il mio antistress è un gioco sullo smartphone dove devi prendere a cannonate un muro composto da blocchi di diversi materiali che reagiscono diversamente alle cannonate. Quindi qua tra le cannonate e un cannonau, visto che lui è di Cagliari, beh, diventa tutto, insomma, un cannonamento, ecco, diciamola, un bel antistress, comunque un bel giochino. Ci sono quei giochini simpatici, no? Anche sui vari smartphone, scaricare dai vari store, proprio l'antistress perfetto può essere anche un giochino. Invece qualcuno dice: ma tu parli sempre di mare, perché non ci mandi mai le persone in montagna? Dove devo mandarle, scusate? Ah, ho capito, dal mare alla montagna. Allora a sto punto, beh, perché non visitare un bel posto nel Veneto settentrionale, nell'area nord della regione del Veneto? Beh, esiste questa cittadina fantastica che è Belluno, perché no, per andare a stare al fresco, anche se oggi c'è stato un po' di cattivo tempo, ma bisogna farlo anche per chi ha sofferto durante l'estate tutto sto caldo, tutta sta caluria, no? Sta caluria, fate come volete, chiamatela, insomma, si fa caldo e c'è poco da fare. Quindi tutti quanti a Belluno. Per fare cosa? Beh, si può andare in Piazza Duomo, no? C'è il cuore monumentale della città, dove si può ammirare il Palazzo dei Rettori in stile rinascimentale veneziano, la Cattedrale di San Martino. Poi c'è anche Piazza dei Martiri, il Museo Civico, il Palazzo Fulcis, e poi tante altre cose, Piazza Mercato, insomma, tutte ste piazze per festeggiare, e poi siamo a due passi sulle Dolomiti, insomma, bisogna fare anche delle belle escursioni con delle guide, mi raccomando, le guide devono essere documentate, altrimenti che case di guide sono? E questo è un importante. Allora, io, visto che si parla di settembre, ho pensato anche a un pezzo degli Halloween and Fire. Salvatore, tutto per te, dai, stasera si viaggia.

E stavo anche pensando a settembre, che manca, insomma, 10 giorni, 11. Poi di nuovo, no, io non ho fatto le ferie, non è possibile ricominciare, ho bisogno di stoppare. Poi se ci riuscirò vi racconterò. Nel frattempo era un fantastico pezzo degli Heart Wind on Fire, September.

0: Buonasera Max, ciao. Gli antistress sono i miei cani. Quando sono nervoso oppure ho lo stress a palla, come si dice da noi a Prato, io mi prendo i miei cani, me li abbraccio tutti e mi passa tutto. Ciao Max, un bacione da Prato.
1: Evviva, evviva, brava, viva gli animali, perché comunque riescono a regalarti tante, tante, tante, tante emozioni. Brava, brava, brava la nostra carissima, carissima, carissima Valentina, come sempre, sempre carina Valentina. 351-720-001, signori e signori, wow DJ, ho chiesto all'intelligenza artificiale, quale cara intelligenza, ma anche tu ti stressi? Cioè, ma vi è venuto in testa di chiedere all'intelligenza artificiale, insomma, ha una forma di stress? Allora, mi ha risposto, vi dico cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale, cioè, essendo un'intelligenza artificiale non provo stress o emozioni umane, ma posso simulare il mio equivalente di antistress attraverso i processi che ottimizzano il mio funzionamento. Quindi se dovessi descrivere cosa mi aiuta a mantenere la calma e a elaborare i dati meglio, la mia routine si divide in 3 azioni principali. E ha detto: svuotami la cachè, ottimizzami il codice di quando, ecco, chiudi tutti i processi e le pagine, e riordina i dati. Ecco, queste sono le 3 cose che non stressano anche l'intelligenza artificiale. Si è risposta da sola e assurdo, cioè, ma è bellissima sta storia. Nel frattempo, ecco, dopo quest'altra piccola info che non so quanto vi possa interessare, ma sono io il curioso, vi porto nel mondo della puertas che si apre, una puertas de magia, una puertas del cuore, la porta delle emozioni, ecco, una porta bella quella, a Wolf DJ si aprono le emozioni, poi ci sono gli angoli, quelli della poesia che mi invento, anche quelle che mi mandate poesie, no? Ci sono, mandatemi la poesia da interpretare, dai, facciamo così, fatelo tranquillamente, 351 7020 001, leggerò in maniera, cercherò di interpretarla, di diffonderla come meglio si possa. Voi inviatemi il testo, perché comunque qui c'è una bella canzone emozionante, insomma, io ci tenevo a farvela sentire, vediamo un po' la qualità, mi auguro che sia abbastanza intensa. Si intitola Si la puerta se abren, chilometro internazionale, a Wolf DJ.

musica di Wolf DJ in diretta, esattamente in Italia alle 22.53, alle Canarie sono un'ora indietro, quindi che bello, dai. Allora, tornare indietro di un'ora, no? Ti immagini, farlo ogni giorno sarebbe carino. E quando, no, un'ora avanti anche due, cioè così giochiamo troppo, no? Non si può, ragazzi. Però la fantasia potrebbe... No, fallo! Oh, dici no, per me sono le 9, basta che comunque una è in vacanza, dice vabbè, non ci penso. Il problema è andare al lavoro, no? Quella è lì scatta veramente il grande problema. Il mio amico Galileo da Salerno, ciao ragazzi, che bello! Oh, mi hanno mandato una diapositiva da Iacurso, questo posto in Calabria dove... Ah, tu parli sempre di Pizzo Calabro, qui Iacurso, veramente un posto dove il gelato è di altissima scuola, ci mancherebbe, ragazzi, io prendo appunti, non vi preoccupate. Andiamo a vedere un po' le prime 5 canzoni più shazammate della settimana che ci regala Shazam proprio. Numero 5 per The Bowser, Magnetic, in quarta Safe, Parlare d'amore. A proposito, questa canzone volevo proprio mandarla e farvela sentire. Safe, quindi con Bresh, Parlare d'amore, numero 4. In terza posizione Si viaggia per il mondo con Karol G e Manu Chao, seconda per Another e 54 Ultra, Talk to You, altra super hit per e poi comunque voglio dire la numero uno, beh, cosa dire, di Ugel e la sua Moving to the Sun con Ultra Nate, si parla anche qui di intelligenza artificiale, io ripeto, cioè a me sinceramente che ci sia l'intelligenza artificiale nelle hit mi sta bene, perché comunque ti abitui, no, chissà quanta gente, cioè quante hit sono passate rimodellate con l'intelligenza e neanche si sapeva. Invece adesso con la minima, insomma, con il minimo dettaglio, no, si butta fuori, non so, una hit come quella di Giselle, io non l'avrei mai fatto comunque, perché comunque è una gran bella canzone. Nel frattempo però, ecco, tra una cosa e l'altra, e poi avremo anche modo di passare una delle 5 di Shazam di questo ultimo periodo, vi invito ad ascoltare una canzone di Elton John, sono molto, diciamo, così, insomma, da flashback stasera. Una song che dedichiamo a Stefano Cristiano dalla parte ionica in Calabria, ci segue, questa è Crocodile Rock, Elton John.

0: Radio Club. Radio Club, Young Music, Young People. Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
1: 351-851-2371.
0: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: People just wanna have fun.
1: A1 i J1 FT. May Muller, Night Away.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: È l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 2:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle